Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Parola. Par